0: faccio un rapporto, sì, mi critica perché non ti vuole sfidare.
1: La larga spazzatura, alla terra consumi, la maestra che dentro la luna non vede più.